sapevo farlo parli. Io sono madre di mio re. Allora sparate. Quindi sei lì? La ti mio re. Quelle per io sono madre che parla di Maura sta venuto.